sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia

Sam Divo Sax. Miloš Mihajlović Baritono. Aca Rajković Baritono.